0: La que nos reza. O Señor, batuma la Virgen María nashilumu, ahor, nos da recibir sacramento, cuta tres salvación, nos está pedido, la que oración y mérito de la Virgen María, y nos también llega la gloria de resurrección, para medir Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, alimentanos con nos comida sagrado, cubo mesa preparada, giba la gloria de la resurrección del pueblo, cuba salva a palo de cruz, abó, que tu viva y reina dentro del ciclo de ciclo. Amén.
1: Amén.
2: Como no me deslubida un cosa más importante, ave pastor Andrés está cumpliendo 35 años, pero no sin dos pastores más que ha cumplido aniversario de vida sacerdotal. Pastor Toti ha cumplido 30 años. 30 años. Y vosso pastor Juancho ha cumplido 40 años. Y sé que Mandy no está mirando grande. Anto me se busca Yonan. Anto te pensé no sintame junto conosco. Ainda no comprendeu nada ainda. Quieto ainda. Nosso irmão Steve. Nosso irmão Steve. Steve Landapara. Ana Labo. Que é seminarista. Laga nos três a pé. Anto laga nos sigue sostenendo espiritualmente. E também indo back outro simão para seguir seu estudo, e também 30 euros em sua teologia. Anteri e falta 4 anos mais pecava seu estudo. Anteri se pedi para o bispo, a ofensão que está encargar, por ter misericórdia cubo. Anteri se é para nós é pastoral a fó, mas para você é pastoral aqui. Despe reza para e reza para Robin de Aruba, para o misaco de Hopi, Hopi vocação aqui na Aruba. Per na mister di sosten, na mister di guia, na mister di orashon. Dus resa panang, resa pe hovenang. Ando mi da sigur, aki tambe den santuario, ti ma so bego ke bisa si, dus mi da spero panang bisa si, dus resa panang bisa si. Mes kosko pastor Andres bisa si, ando aki impari ango santam do kumbli 30, 35 anya, ora ami non te, pastor Andres nos yo non te, ma se ori. Pero han podido celebrar también en 30, 35 años. Entonces, reza, especialmente para muchos que vienen para Sörnang, que nos meste comienza un convento en Aruba. Entonces, si nosotros estamos en Sörchafo, antes nosotros comienza adelante nuestro propio convento aquí en Aruba. Entonces, muchos que vienen por comienza y nos por comienza un convento diocesano de Sörnang aquí en Aruba. Que viene ante Aruba de vida pionero de nuestra diócesis de Willemstad. Entonces, reza, pues sí. Da nossa segurança também para pronto nos prohaia e o bispo que Deus tem merecer para nós. Nos reza para si também.
0: Sim, pastor Maurício, nos delegado, nos reza para pronto nos prohaia um bispo. Sim. Sim, irmã, sim, bem, bem sério, sim. Nos meserá así es ahí. Me está contento con nos por compartir hoy noche precisamente con pastor Toti y Juancho, que mandará nos atende, nos está celebrando 30, 35 y 40 años de sacerdocio. Sì, abbiamo anche il pastor Morrison come delegato di nostro arzobispo che può compartire questa comunità di Aruba in generale, in particolare di parrocchia di Savaneta, poi c'è chiuso la cerimonia che si è passata qui, arriva la festa, arriva la solennità di alzamento di Maria Nascelo, però anche come anniversario, anniversario di nostro romano sacerdote, ma c'è anche il nostro romano diacono, seminarista qua a compartire con noi a oggi. Romana, del Matteo 19, 29, non sta le sa lo seguente, e sun qua abbandona su mamma, su tata, su mamma, su tata, proprietà, nel caso, lo hanno scelto, via ha mas tanto, una mamma, tata, romana, proprietà, eccetera. E sin duda nel caso di sacerdote è una parola che ta che da cumpli, ta che da cumpli. Mi provvisa così sempre, ma sentimi rondona di mia famiglia, già da 42 anni ha cumplito come sali fuori di mia famiglia, fuori di mia Polonia, fuori Polonia. È chiaro che abbandona la nostra famiglia, 42 anni è passato e ha avuto totalmente differente. E tempo è abbandona, abbandona il mio paese, che mi da mas 5 anni e ni siquiera mi può chiamare mia famiglia a telefono, carta non so, posso pure immaginare. Ok. E c'è stato después, tanto a Santo Domingo, quasi 6 anni, un rato a Bonaire, 21 anni, e qui quasi 15 anni, ma mia mamma, mia tata, mia romana, mia amistà, mia famiglia. E anche na bosso cu awe bosso opta pa comparti cumi e cerimonia ki anniversario ki di 35 anni di sacerdozio. E seita lo importante pa nos viva como gran famiglia e mi ta gradisci bosso cumi por sintimi mes denture parrocchiana come traha e del momento da aqui a na Savoneta como den famiglia. Sì, cerimonia o celebration di awe. Ante tutto dobbiamo attenzione all'importanza di sacerdozio. Questo mi uso a menzionare l'importanza di sacerdozio. La grossa risa per sacerdote e per vocazione sacerdotale. Sacerdozio. E temo attenzione di riba eucaristia, per sopra, sin sacerdote non tiene eucaristia, non tiene eucaristia. A chi ratomi che comparti con voi oggi un cos mascia simple, un principe, camminda vosso tin immagine lo che da il mistero di Eucaristia, il mistero di sacrificio di Gesù. Gesù che da sacrificare su mes, che nos può ricevere diariamente pa medio di Eucaristia. Pensai anche, ma la celebrazione di Yahweh chiama la attenzione riva sacerdozio, riva Eucaristia e altri sacramenti anche da santificarnos. Riva principio chi mi pone lo seguente, ma c'è sempre il mes. Signor, tene misericordia con me. E quando restano con tabata ta o lo tabù di mi quido, imita bosso pa, ante todo, implora sempre Dios su misericordia, per sopra esse in nostri mester, Dios su misericordia. Non si celebra oggi il mio anniversario, riba solmità di alzamento di Maria Nascielo, per sei tambie, raspone nos dilanti immagine di Maria, pura, santa, e ante todo nos vista, ta che da fija, riba cielo. Nostra viva nel mondo qui per sempre cubista fija riba cielo. E mi chiepa basicamente tre spunti cuta sacerdozio, eucaristia, nos devotion mariano panostin den nos curason. Bon, mi che provecia il momento qui pa iama vosso danchi pa vosso presenzia vostro tour in generale, che rappresenta non solamente la parrocchia di Savoneta Pochichito, però anche mi dà mira gente, non solamente di altre parrocchie, però anche, ma c'è anche il paese stanco a Bing. Fai Bonaire! Tu sei Bonaire, sì. Iris non si conosce altro na Bonaire, però mi fai corsova, sinacuto con mamma, ma mi rata mia Boruman, ma c'è anche la bo presenza. E tambien tu restan cu tare presenta differente fondazione, organizzazione, gruppo, mucha, hobby, mas danki pa bosso presenza e cu bosso che expressa e comunione, union, come un gran famiglia, riba e celebration di Yahweh, di alzamento di Maria, però tambien di mio anniversario. E mas danki, sin duda, cor cu aueta, sin a numeroso cor mixto. Ma basta di dieta per la bimba treina qui precisamente per la celebrazione di Awe, ma c'è anche di Curason, ma c'è anche dal gruppo liturgico, tu resta ancora in volucra den liturgia. E también c'è particolare mi gradissimento per e commission. Bueno, a me non trovo l'idea di farsi celebrazione grande di Awe, non tal mia maniera, quizás, no? Però a bim commission, pastore, nos mester celebra, mescos con nos celebra 25, passo per nos assi botaica 40. E a Dio sa, no? Ti costa provvidenziale, sì. Assina con all'anta un commission, Natali, un da botei. aita foca, ma sì, ok. E si è praticamente coordina maggiore costan, non solo mandia con ogivi, ta beta da involucra della commissione a chi, e non solo mandia da involucra differente gruppo, non, però involucra che intera parrocchia, e praticamente bosso mes a prepara celebrazione di Yahweh. E lo che non slotin ha chirato den hofi, passò una studia passata den hofi, después, ta precisamente la commissione, junto con bosso a prepara, che men den lo che bosso inverti bin. Provece, no? Sì. Il sindaco di Biaha invitazione per noi spassa den hofi, sì, per noi comparti con altro. E un tacchi particolare per Telearuba. Telearuba. Non ti grava il programma qui, e celebrazione qui, non solamente per me, ma pa, come ricordo, mi scosco un ricordo di Bonneiro di 35 anni passa. E non lo hanno trasmissione, algun dia già non sta avvisa. E anche mi trattano come famiglia, perché già per 6 anni, junto con Givi, non sta in studio a mandare a casa. No? Mandare a casa, e mi sono contento, mi sono gradito. Una tele a ruba, per la vostra apertura di corazzone, e possibilità per aiutarci, per sempre la parola di Dio, in favore del pueblo qui. Mi sono anche, e realmente mi sento in parte di tele a ruba. Però mi non può descuidare su un quascondo su mes in sacrestia, Mimi, Boghia e Radio che ti presenta a trasmetti live, però anche Turgia Domingo fu posticito da trasmetti Misa Panos, Masha Danki. E anche mi menziona un persona mas. E mi talaghi anonimo, un persona qua regalami algun praticamente luna passata, però in vista di celebrazione qui un quadro, un ritratto, un portrait tra di punto d'ancichito di un millimetro, no? Trahando un anio masco un'ania, mi ritratto, no? Sento poregia, sì, ok. Mi ritratto, non si pone a foppa per ammirare Trambo, e posso immaginare la camisa con persona dedica un anno per farsi un trambo a Sina. Bueno, è la propria hobby, sì, con Mace Danki anche per il gesto qui. Buono, mi che esclui nessuna persona tu presente nella turca a che da involucrare in preparazione a chi mascia danchi. Io che mi chiedo è stato lo seguente: non solamente mi chiedo posso espressare comunione con mi persona, chissà, o gratitudine per lo che noi assi, però anche tutto per noi sponere davanti, nos vida spirituale. Per sopra, eseita allegria per un sacerdote, e bota miracolo, bota sirvi per algo, si bota aiuta, salva alma di gente. Assina con tatamon con noi per compartire assi hopicos, però ante tutto lagonos vac, sempre nos alma. Cuida bo alma. Non ti costumbre di visa, e cuida bo curpa. Amiti in costumbre di visa, cuida bo curpa, e cuida bo alma. E eseita e messaggio con mi che comparti con vosso. Bueno, per terminare, Gis, ma c'è anche per il vostro carino, cooperazione e anche per il vostro paziente. Danke.
1: Sicuramente un applauso per il nostro pastor. Del nome di Consejo Parroquial, sicuramente pastor, durante anni con noi per lavorare junto. E mi sicuro, pastor, ti algo interessante. Na Bonneiro, ma comprende che ta machete. Ora un tata cusuyu ta machete. Però un uelo cusu nieto, ya acaba e nieto de vira mané echt. I pastora mané vira uelo. Di machete ya acaba e la vira. So. Masha danki pastor, sicuramente cutureana aqui con nos fora tra junto, de nome di consejo parroquial sigur. Masha danki e 40 nos celebra. 40, sì, claro. Rumano un acontecimento pratico, simplemente acquirato no Staten Hoffi, toh? Tem duas entradas. Entrada chiquito aqui normal, con os E também entrada manda de garage. Dos e a banda na outra banda, um pastor de 30 auto, que me dos prático, se é botar pinguinan, ou fianana, para ser mais ligeiro. Ok, Romana? Laga-nos pedir Deus sua bendição em momento na aqui.
0: Senhor, seja com vos.
3: E com vos, Espírito.
0: E bendição de Deus Todo-Poderoso, de Papa, e de Deus Espírito Santo, Bari Baboso, e que dá sempre com vos.
3: Amém.
4: Com alegria de nosso coração e boa proteção de nossa Mama Maria, vossa Papai na paz.
3: Nós te agradecemos, bom Deus. Defendê-nos de embriagamento contra a malícia e engano de diabo, seja nossa proteção. Pa Dios manda ribagé, nos te pidi humildemente. E abo, prince di esercito celestial, manda co poder divino do inferno, Satanás e outro mal spirito, co terrondo del mundo, pa perdição di alma. Amen. Nos cantica di salida, cantica final, Dios ta amor.